pronto e sia. Il cielo, prego, il cielo, prego, il tuo amore, prego, il cielo.